Soglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

0: Passa sulle sabbie e il quadamar. Hop, hop.
1: Mosse la travisa, la casa è risa, il brisa la mo.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori.
1: Lunga esperienza
0: nel nobile educazione,
1: pensar sublime, analogia d'umor,
0: disinteresse, immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti,
2: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore!
1: Da

cosa di nuova anch'io nel ballo approvo. Io giurerei che lontane non siam delle menti. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme,

0: che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Cristo.

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: compartiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristosi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mac.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben se mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: con Alfonso.
1: Amico caro.
2: Oh, bella improvvisata.
3: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.

sentirne pietà, la ceresta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

fisso, se visto presso, si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare, ma che ne ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo ormai passo qui va. Ma che ne ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo ormai.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24!

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene. Vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: palpito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Libero di aver pur quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu,
0: no, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, son belli! Hanno più foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla Gran Crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace!

0: veleno assai più forte io bevi in questi crudi e focosi fuongi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove dianzo lì?
1: Che Dio non fate!
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo? Io burlo?
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta d'accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore, è simbolo

0: niente vero, nientissimo. Pura come colonna al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi, amico,
0: e un poco di più merito,
1: anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

e bisogna pigliarlo allora che viene. Ma ecco la sorella, che cerco, sciocato, ecco per colpa vostra in stato metrone.

prego, silenzio. Mi pelle la barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Chi? La tua fiore di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: bello. La stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle!
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte!
0: La grotta di Vulcano!
1: La porta dell'Inferno!
2: Per estate celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchie spinnecchiate!
1: Purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate! Non ti accusa le donne, i tuoi scuri.

et tumulti Capitoli. Quasi lunghi preghi frasi, poi se blasse minui vasi, frasi, vasi, tempo vasi. Quasi lunghi preghi frasi, poi se blasse minui vasi,